0: burlano. Oh, è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo
0: burla. Come è nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo burla.
0: Come è nato, è nato burlone, burlone, burlone, come è nato burlone. È nato burlone, burlone, burlone,
2: sotto il mondo,
0: sotto il mondo.